0: Atente a la hora, atente a la hora. 11 minutos faltan ya, 11 minutos faltan ya para las 9 de la mañana. 11 para las 9.
1: Una producción in balla insieme a me. Come prima, più di prima t'amerò. Una lacrima sul viso pregherò. Azzurro quando volare che sarà. Canta in